0: Ukhozi Breakfast.
1: Hey Vino Mrozari.
2: Hayi bo sanibona ke Vini noMrozari.
3: Sawubona.
4: Ukhozi Breakfast.
0: Vi kanye noMroza.